Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

0: Εντάξει. Ciao in the 13 degrees to 5 Rubi Rans, come per la cosa qua, ci insegnaggia Propaganda, Wimpa qua, Wink D
1: Dynamic, the world don't think of like Titanic
0: Se pensa ne vuole zero Auguri sia, nica e cacciaccio Come fumo io e cucero Antu wanga inu, tanfani ma wajirimbegizzo Ma ulimbegizzo, quambegizzo